0: Radio Samoa.
1: To see my tool. Listen down, Tantal Fats, along with Fat Beast and Isi, Lady Vang, on our all you know, choice. Full of Malay on Minute, on the Tile of July, Lua, Tile, Lua, on that with Antolo Spapunga, or Tala Ivai Fanoa, Ilea, Woli, Olea, Sululu, Fat Timu, Timu, Toy Fat, Uli, Bifa, Foy, Lady Vang, on that so. And what's the video, I'll tell the way, Isi, Neo Tantal Fat, Linga, Mafat, Silanga, my new mafia, Anga, Ainga, my Galicia, while I've little Puyli, Olo, Topa, Yamalo, Top Malunisio, Fat, my boy, Fat Toluin, Alfa. Ngolo ni vai aso pole ni foi masina o yuni e peo na tanto ye nei. Tanto fa linga mo mo e peo na tanto mai au ni ngalo sa lo minga o le tusi o le songa. Fa tasi e male lo minga o le vau fili fili e mawai e fa lupinga o Samoa i sisifo tutuila mamadua o nisi u tala tu o Samoa. O alanga upu o le matafa yo le matangi le fainga o fa le vlave e peo fa i poiponga. Maliu leo siu singa o ainga e sila fa inga o paolo o si i fa alo alo fa alangingo e ka le sia ma le tele o ngangana o fa alo longa o lea ua fa pa wina le tawi le na o le lima se fulu tala i le tusi e o e lima se fulu tala i le tusi o le songa e a po o le vau filifili a ele i mai a le masino yu lai lua felu ono Madatuana on the official level of radio Samoa le tolu pa tolu on the Hobble Avenue Manukau e maua to wai sang lo minga. Morisi fam talanga valang mai le tante ufisa in le lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu pe tanga yane e lunga le tante upenga ta fa ilangi o le shop radio Samoa .co.nz e fai mai eila oka o le shop radio Samoa .co.nz e fai mai eila oka fa fitai. Fa'a silsilanga mole ainga sa seu manu. Ele ava male fa'a loalo uala nga ai semana tuol dei ainga. O nofo matai ainga sa seu manu na taupoleina e fa'a taunuina. Ele masino yulai lua afelu ono. Ua fa'a ilo antu ua tolo ina neile dei fa'a moe. Mole masino te sema ilo na so sfun male iwa lua afelu ono. Tanto ainga uma olo alala i New Zealand, Samoa, Australia, maisi e tru. Waleo o nofo masau fa'i peo na taloroina. Mo yulai ai o tolo ina tu mole masina e pe ona ta ua ya te sema molo o tau si la fia va ta yolo se niel le fa sa longa e le sa o le ainga sa se manu le tida ya se manu ana te teni se manu la faele se manu yone wikilifi yone tu sani se manu va o sea a chong ti a fa fitai a chong ti a sione le tolu yone le antawa Fono ya ta faunga famuina, pelesi se umanu faawila, maungotia talo sanga. Ole faalinga mo chama matini tuai umasa utawina ele kolisio a vele. Fono changa a kopai au kilani in New Zealand. Famul mole vala wantu malefa alualo. I chama mateni tuai uma sa utawina il kolisio avele. Olo la lamba papa au i au kilani ina ia au i mai la tato fono changa. Ile aso le anta ua. Ole asto na ineia aso lus molefito yuni. Ile intulai tonu ile a wauli. Ile no fango le youth line i Manukau. Ile tuatusi leo le tasi fa lima St. George Street i papa toi toi. Famul mole the tuala le stala e limas furtala mole tau sanga fa le tupe ma ya aperila lua filuono se ia ulia manti lua filu fitu alofa le tapau le langi moli mai ya ilo tau soifua e maso man tuola fa utayolo se nia le pristende male ofisa ole a kopa i au ki lani New Zealand.

Nga. Lalbe utou mumusuai. Lalbe utou mumusuai. Ele esa se tu la fono e fai mo utou le mo fono mal parmene. Masui fai pule. Mal kapeneta. Wa ioe yai le parmia. A lalbe le utou la imaine. Mumusu e fai se fata ita inga le leimo le atunu uatoa. Ele sao ilo bafo faule mea le naa. Fai mai e eses tu la fono e fai amu. Oi, alef siri mai neipo le ale a fiango le nufoa, ole itu malo, pe a te ua maua oe. A maua lo oe, la la le mea te, la la le mea te fefe. La le mea tau te fefe. Fai le tatou test. A maua oe, ole a fiango fo le nao le nufoa ole itu malo. Ele fa pe, fai si tu la fono ese, e fa sao mai ei oe lango le te se ei ilo na fo le tu malo, ma o oe le fai pule ma le tofio le tu malo, po oe fo o se te tai o se i tua ngai, po o se minsta, po o se sui minsta. Cut the crap off! Come on, let's do it! Loi ngō fie I tangata, ua mumusu ma te tee, Ioe, mai au te talo fōu I le fionga le fōngu te lai mo le pārmia. Ma se komiti, la tau te sua soa ina a mionga tā waloa. Ma le tau tonga o le loto wha maoni tu tonu I. Sua soa ina te ngata nei ma mō lia se whaipule. I le contempt of parliament. Fa le mi ngao ma le tali eina le whatonunga le pare mene wa au maya e le teitai o le mauta ma le teitai o le malo. E le auto whafonga mai. Ioen. Auto umana. Awane I auto utoe a alo whanga le melea. Ioen. O mai tato whafsa ngai ma kakui whaikako test. So le ta fifi I. I le matau tia o nei mea ua tūlai mai tu tonu ala. Nei ala u popole le nofo le tu malo, ma le tofio le tu malo. Le ane mea la popole pe ai loa ele kere o whaia. O le mea fo I lea a lea ua tali ai le paramia. Ma tali ai le fong of the lai. Au ato te atu matangi. Le ale mea o la uto watu ngaruai. Afa I te ilo lava o te wha maoni masa o te le tango fia ia mea la la le mea popole e fua. Na mea popole e toi whaisisi tu la fono ese. Now, by creating a totally different set of rule of law, of rules for members of parliament and a rule set for the public, that is so prejudiced and so unjust and unfair. Lantu la fono e fai mo, mo fai pulea, lantu la fono e fai mo tangata. Lantato was a sin. Yon. Tua tu e mo lo fe fe e mo lo ino ino e nei, tali ma nei ma umea ua fai mai. Tato mali li e uma au tau o te tai o le atunu. A walangu tasia ele tu la fono e tasi, fai le nā mō I tātou. O le alfanga, o le pesto. Ioe, awa o le mea le na fai nei e le fong te laifa pe fōi le fionga le paremia. Ia maua taitai ai o tau le tulimanu, awa nei o tau wō. Ma fai ni au tau alfanga. Ma o tau le o mai ai I le fono, ma fai au tau whanoi. Ne ai. This is it. Throw the word random out of the window. Use compulsory, mandatory testing right here. Right now. Ele pula pula vale me ole o truckies you have. Wafita. Tau noa le fong te lai. Alo mai, ale ai asa me te afiai, ele ai asa me te popole e fua mai atu matangi ma atu ngaru.

lo fai nei o na fa'ato wantu topa pa le Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fo'i o na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga Fiti, ma varuatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fo'i o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo eise o topa a le Digicel. Pe lafo e fo'i sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga Fiti, ma varuatu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu tolu.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo I si au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I loa yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

e fai ngō fielo wō langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai nanei avanoa e te lesi tatalai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, pesi ti seni niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito yu lai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak

Ongi le maya lafo le maya ole viinga le tua langina le vepese me kalesi me tisi me kalai stete to tomorrow to samo da toro ya le tulai ono.

0: talofa o to finger leto tala ma eselo fi fi fa long le breakfast the radio Samoa o te ma ona
1: eyo mo is folona o tala tula vanu bainga la tamaina nei le talo le tau nei tai mo le tai o Samoa ma lo si fomori le nei tai mo le tai o la tino lo tara ma futa Samoa pe na fo America Samoa so did you lo to lo se fulu ma le lua o le mafan fanale Samoa nei bainga le tai o tele ibo Metu mawinga awa o le tau e langi le leifo ni so taimi E se vanga nani so vahenga sa moe pa wei timore neifo ia stoffi Vavai atu los furvalu los furiva degree Celsius Mau lunga na ole vevela le esa moa los furutolu Ilo na mawalalo Ya, halo lava, halo le atinu Ia le fa fonga bali talo poklamen nei tae au Fa talo fo ilantolo mawa talo fa salunga ilunga le FM 106.1 Radio Samoa I appear Malo lava se fomori ele nei tae au Taad wasasi lesi tu atu I ele vasa tasmeni Australia Malo se fomori ia Malo le atinu iso sabaenga Australia lo tara mafutai Nei taimi ole tae au La mua Canberra ola Soli Ola se marulu soli Minus zero le iain Ele marulu ole ea Ele nevanga ole tae au Ele la mua Canberra O le tau mo Canberra la fasono mo tua isulu mata ngo fiele la Ele nei a stofis furu lima O le maurunga na le marulu fa mawina Ia mo Canberra le sofa tala fa le mano le tenu lo tata wa fute melpone Australia Ma lo la borsi fua marui le nei temo le tae a marulu furu kai au sole a Fitu O lo ele marulu ele nei fo I taimi o le tae au Fasono na awa olang le leini so taimi Isfuru fa na maurunga na O le maruru o le efa mawina mo melpone I le so maruru fo iri o kouri a Le lei, fatalo fo le maru le tino I sini au stadia lo tato mafuta le neitai au Mahalo lava, mahalo faftai le fatasimali tato po kalame le neitai au Ya, o le afo I wabayatu I sini Sfutasi lo ili maruru I le neitai mo le tai au Wingo le tau mo sini au stadia O le afa solo ina awaoe po unai wanga niso taimi Sfutasi lo le maurunga na Ole maruru ole ea fa mawina ea mo sini Australia ili so Matano fa mono le tino I Brisbane Australia Malo la borsi fua mo duire nei taimu le tae hao Maruru fa kako uri a sfundua Ole maruru ole ea ea fo I awa oa pa unai wanga ni so taimi Lo su tasi mo duire ma fa nafana fa mawina mo Brisbane le so Fa talo fa inisio o tanto pa anga foi Sunga Olivia and John Ya Ngāngi eko Bible study, West Connect, Bible study West Connect. Ya, manu yelo uchou fa mwe mwe mwe Bible study. Ile fia fia na nei, matato umo lo yai. Ile nafoe maftanga, ole to tele nao, tato fa fuga mai o Brisbane. Baba yatu ile tele vayenga o... Oile spa, Perth Australia, sfullua. Manu dolo ile nei taimu le tae au, ole afa solo in susulu mate ngon fila la. Mare efo ni mafan fana lo sfullua. Ilo na mawala lo tele nao vayenga Australia, mal tulango ile tau. Fa mo wina mo le nei fo yaso. Tama ki me kaura wau ki lani no fanga pasa longa radio sa mos fu tolu ele madu lune ne vanga le tae papa yatu. Ele ne vanga le tae au. Yo le ae fa amaru maru mai ane fa utawa tata mai le suru mai o le la. Ya karsia ya umi. Fa mai la ba tau e fa solo in da te imbunga le so. Ele te mia mbafa I te imbunga ni so taimi. Fa solo nangi mali sa vidi mai sau te sisifo. Maro sila titia ni so taimi wa nisa vanga wau ki lani. Sfulfito mo lunga nal malo lufa mo wina mo au kilani le song Iba ilo na mawa lalo taya pe audio la pa ufo timo le tela vayengo au kilani Paisi maru lua ni ea le swa taya sfutolu ilo na mawa lunga Lwa yon tuatu lang le leilia sto nai Mala susa, mala songa fua, mala solu, mala solulu Alba yaso, aluma na yato

0: le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ia fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa ia na tsong ia lau tsong fitinga a fio mai lo ile lima fit fa great to our road man go be really mai le lo fit fit on on fa fa lo fit fit on on fa fa mo le shine dentro e ia ia ia inga fa pito
1: tsalo fa lava o a ola pi merina mau belo li tio ile radio sa mo tasi lima ivo tolu amo